le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franghi lo scempio, molte volte formò questa mano.

0: non l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Mio padrello, un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, a padron, a padron siamo tutti morti.

0: Rossini se podobnost svých recitativů s Mozartovými ani nesnažil skrývat.
1: Ascolta un italiano, un bascel veneziano riscattato pur ora dei momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar?
2: Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non chiedo.
1: Che quel vi la conduci e te il concedo.
2: Chiede giù di
1: va intanto del vascello il capitano a ricercare. E digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.